si sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino, li porta a scafo anche da pioco. Dimmi morì che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anta osta culo mi senza censuro, i ferma so culo mi cadeva spri. E da vaghino, inter la cruro.

come dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di più sospenso. E la cui reio della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta spettacolo, che attivi se mi farà smiracolo, c'è il

l'orizzonte, c'è cioè si sfora la cielo. Hai perciò essa schia il filino, li porta a scafon che da pioco. Dimmi morì che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anto stai culo mi sen censuro, i per maso culo mi chiedeva spri. E da vaghino, inter la cruro.

dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di questo spesso. E la cui dei della pensione in exigia strevoi che ormono e la mattina sta aspettando che attivi se non mi farà smiracoli.

in autobuso, mi lasa scamparon la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di giusto spesso. E la cui reio della pensione, in exigias revoi che ornono, e la mattina sta aspettando, che a più i semi farà smiragono, ciao fei.

Cavaliro e battalo, mine conas mal curaggio, nesto acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa

luce resti sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino li porta scafon che da pioco. Dimmi morì di chiesa sviro, adesso si stinta porta poco. Anto stai culo mi senza censuro, i ferma so culo mi careva spri. E da vaghino, inter la cruro.

mi lasas campar la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti de giusto spenso. En la cuireio della pensione mi exigias revoi che ormono e la matena sta spettacolo, che a tivi sei noi faras miracoli, c'è un feio

Dormi in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di questo spesso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta spettacolo, che a più i semi farà smiragoni, che al

Zonto, chiaresti sfora la cielo, hai fatto essa schiel filino, li porta scafon che da pioco, dimmi morì di chiesa sviro, adesso si stinta porta poco, anta osta culo mi senza insuro, e per maso culo mi chiedeva spri, e da vino, inter la cruro.

mi lasa scamparon la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti de più sospenso. E la cui reio della pensione in exigias revoi che ormono e la mattena sta spettacolo, che attivi semo i farà smiracoli, c'è un